0: sono, io so sì. Adesso il corpo tuo, cucco e non gatto.
1: Hola.
2: Vamos pra cima, turma! Com tudo, hein? Vai!

0: tuo, io so sì. Adesso il corpo tuo, corpo è un gatto.
1: Hola.
2: Vamos pra cima, turma! Com tudo, hein? Vai!